40 3.0 con Xavi Santana. Vinilo 90, vinilo 90, vinilo 90, vinilo 90, vinilo 90, vinilo 90, vinilo 90, vinilo 90.